Paul Watch, Paul Audi. Wapi Sara Tuju? Wapi Wilson Miduda? Francis P.O. Odhiambo. Salimia Olwach Olo.

0: Kabanga.
1: Lomas Mangwene. Alekio Mari. Lynette. Mam Brigitte. Charles Nyakundi.